0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ed è come la prima volta.

0: guardarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: suoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Gentili ascoltatori, un cordiale saluto dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con la cronaca dall'Istria. Questa mattina, verso le 8:30, nei pressi dell'aeroporto di Orsera, è precipitato un piccolo aereo. Una persona è rimasta ferita. Immediato l'intervento dei servizi d'emergenza.
2: Si tratta del secondo incidente aereo in Istria in meno di una settimana. Giovedì scorso, infatti, a Medolino, quattro cittadini austriaci hanno perso la vita nello schianto di un piccolo velivolo.
1: Proseguiamo con la sfera politica. Giro di vita a Zagabria contro il lavoro nero in vista della stagione turistica. Il Sabor discute oggi in procedura d'urgenza la nuova legge per il contrasto al lavoro sommerso. Il provvedimento punta a potenziare la trasparenza attraverso una piattaforma digitale per la registrazione in tempo reale degli orari di lavoro, estesa anche a edilizia e piattaforme digitali.
2: Previste sanzioni molto più severe per i datori di lavoro recidivi e campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani sui vantaggi del lavoro regolare.
1: E sempre a Zagabria oggi è previsto un incontro tra i sindacati dei servizi pubblici, il ministro del lavoro Alen Ružić e il ministro dell'economia Tomislav Ćorić. Al centro del colloquio le misure antinflazione.
2: Sebbene il governo abbia confermato il pattuito aumento della base salariale, il ministro Ćorić ha gelato le aspettative, annunciando che non ci saranno ulteriori ritocchi agli stipendi fino alla prossima primavera, una posizione che ha già incassato il netto rifiuto delle sigle sindacali.
1: Per la cronaca, nella scuola elementare di Velika Gorica è atteso un team di supporto psicologico del Ministero dell'Istruzione per assistere alunni e insegnanti dopo la tragedia avvenuta ieri, nella quale un bambino è morto soffocato mentre stava facendo merenda. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Fonti ufficiose riportano che il bambino frequentava la seconda classe.
2: L'ufficio del Garante per l'infanzia ha invitato i media e i cittadini ad astenersi da interpretazioni affrettate dell'accaduto e a rispettare il diritto alla privacy della famiglia del bimbo.
1: Ultima pagina e torniamo nel Quarnero con altro. Proseguono gli appuntamenti nell'ambito della settimana della cultura fiumana. Questa sera presso la Casa Garbas si inaugura la mostra di ceramiche della sezione Romolo Venucci della comunità degli italiani di Fiume, guidata da Ivna Safungic. L'esposizione propone i lavori fatti a cottura raku con diverse tecniche.
2: L'allestimento viene realizzato grazie alla collaborazione con la sovrintendenza regionale ai beni culturali del Ministero della Cultura croato ed è anche un omaggio all'ottantesimo anniversario della comunità degli italiani di Fiume. Parteciperà all'inaugurazione il coro femminile della Fratellanza, inizio alle 18:30.
1: Andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 25 gradi dopo una minima notturna di 19. Umidità relativa al 65% con alta pressione atmosferica.
2: Nel Quarnero sole prevalente e sereno. Nel corso della giornata non sono da escludere possibili annuvolamenti accompagnati da qualche piovasco. Soffia lo scirocco da leggero a moderato. Mare poco mosso. Massime nel Quarnero in Istria tra 27 e 29 gradi. In Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi.
1: E infine l'almanacco del giorno. È martedì 9 giugno. A Fiume il sole è sorto alle 5:14 e tramonterà alle 20:48.
2: Oggi è la giornata internazionale degli archivi, volta a sensibilizzare il pubblico sull'importanza dei documenti e dell'accesso alle fonti.
1: L'aforisma del giorno cita: senza memoria non c'è identità, senza archivi non c'è memoria condivisa.
2: Per il momento è tutto, prossimo appuntamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Buon pomeriggio da Radio Fiume. Nuovo incidente aereo in Istria. Verso le 8:30 di questa mattina un piccolo velivolo è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Orsera. Dagli ultimi aggiornamenti sarebbero 2 le persone ferite. Fonti ufficiose riportano si tratterebbe di cittadini sloveni.
2: Sul luogo dell'incidente sono state immediatamente inviate tutte le squadre di emergenza. Ancora nessuna informazione ufficiale sulle condizioni dei feriti né sulle cause che hanno portato alla caduta del velivolo. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza del traffico aereo, sportivo e turistico in Istria, una delle contee con la maggiore concentrazione di piccoli aeroporti e attività di aviazione leggera.
1: Altre brutte notizie dal Grobniciano. Ieri a Pothum, nel comune di Jelenje, si è verificato un incidente mortale sul lavoro. Un operaio 45enne è stato travolto e ucciso sul colpo da un macchinario guidato da un suo collega di 54 anni.
2: L'allarme è scattato intorno alle 17:20 e le indagini sono ora in mano alla Procura di Fiume.
1: Cambiamo argomento e parliamo di turismo. In Croazia nei primi 5 mesi dell'anno sono stati superati 4,5 milioni di visitatori, con un aumento del 5% rispetto al 2025.
2: L'Istria si conferma la regina assoluta del settore con oltre 4 milioni di pernottamenti, seguita dalla Dalmazia e dal Quarnero con 2,100,000 presenze. Tra i mercati esteri i tedeschi restano in testa, ma cresce l'interesse degli statunitensi. Il ministro Glavina ha promosso la stabilità del settore, invitando però gli operatori a mantenere prezzi responsabili per restare competitivi.
1: Dal capoluogo Quarnerino, la municipalizzata Autotrolley informa la cittadinanza che hanno preso il via alle notifiche per il rinnovo dei diritti annuali destinati ai titolari delle tessere gratuite riservate agli over 65. Tutti gli appartenenti alla categoria residenti nel territorio della città di Fiume possono recarsi al punto vendita di Piazza Jelačić.
2: Sarà necessario presentare la propria tessera RCC e la documentazione attestante l'importo della pensione o di altri redditi percepiti. Gli sportelli di Piazza Jelačić sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 6:45 alle 19:30 e il sabato dalle 7:45 alle 12. E ricordiamo che lo scorso luglio ben 5.518 utenti hanno usufruito della tessera annuale gratuita.
1: E intanto scoppia la polemica per problemi di aria condizionata guasta sui bus dell'autotrolley. Il sindacato dei dipendenti comunali denuncia condizioni di lavoro disumane per i conducenti, con temperature che superano i 40 gradi e forti disagi per l'utenza.
2: Pronta la replica della direzione aziendale, che ridimensiona il problema parlando di solo 9 mezzi fermi per guasti e attribuisce le criticità dalla scarsa potenza dei condizionatori sui bus più vecchi. Da aprile a oggi sono 45 i mezzi già sottoposti a manutenzione preventiva.
1: Passiamo agli eventi di oggi. Torna stasera a Palazzo Modello il tradizionale ballo delle ottave, la festa che saluta i ragazzi delle scuole elementari italiane Belvedere, Dolaz, Gelsi e San Nicolò, che si apprestano a passare alle medie superiori.
2: Sarà una serata densa di emozioni tra scatti ricordo, i discorsi dei capiclasse e i saluti istituzionali alla comunità degli italiani, prima di lasciare spazio alla musica e al tradizionale taglio della torta. Inizio alle ore 19. Ricordiamo pure che a Fiume è in corso da stamane il torneo di calcetto Coppa Mario Basiak per gli alunni delle elementari italiane di Croazia e Slovenia.
1: Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 26 gradi.
2: Primo pomeriggio sereno e soleggiato in tutta l'area quarnerina. Nelle prossime ore permane comunque il rischio di brevi annuvolamenti con eventuali deboli piovaschi. Scirocco da leggero a moderato. Massime per oggi fino a 29 gradi. È tutto. Prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: Ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con l'incidente aereo di questa mattina in Istria. Verso le 8:30 un piccolo velivolo è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Orsera. Dagli ultimi aggiornamenti sarebbero 2 le persone ferite. Fonti ufficiose riportano si tratterebbe di cittadini sloveni. Si tratta del secondo incidente aereo in Istria in meno di una settimana.
0: Sul luogo dell'incidente sono state immediatamente inviate tutte le squadre di emergenza. Ancora nessuna informazione ufficiale sulle cause che hanno portato alla caduta del velivolo. L'incidente ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza del traffico aereo, sportivo e turistico in Istria, una delle contee con la maggiore concentrazione di piccoli aeroporti e attività di aviazione leggera.
2: Voltiamo pagina. Il Comitato del Sabor per la Costituzione e il Regolamento ha approvato a maggioranza la lista dei candidati per l'elezione di 3 nuovi giudici della Corte Costituzionale. Sono state presentate 17 candidature, ma una è risultata non valida. I 16 candidati ammessi saranno ascoltati la prossima settimana.
0: Dopo il fallimento del precedente bando, bloccato dalle divergenze tra maggioranza e opposizione, si apre ora una nuova fase di consultazioni. Per eleggere i giudici è necessaria una maggioranza dei 2/3 del Parlamento. E ricordiamo che dal 12 aprile la Corte Costituzionale opera con un organico ridotto a 10 giudici.
2: Proseguiamo con la sfera politica. Giro di vite a Zagabria contro il lavoro nero in vista della stagione turistica. Il Sabor discute oggi in procedura d'urgenza la nuova legge per il contrasto al lavoro sommerso. Il provvedimento punta a potenziare la trasparenza attraverso una piattaforma digitale per la registrazione in tempo reale degli orari di lavoro, estesa anche a edilizia e piattaforme digitali.
0: Previste sanzioni molto più severe per i datori di lavoro recidivi e campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani sui vantaggi del lavoro regolare. Sempre a Zagabria, oggi è in corso un incontro tra i sindacati dei servizi pubblici, il ministro del lavoro Alen Ružić e il ministro dell'economia Tomislav Ćorić. Al centro del colloquio le misure antinflazione.
2: Per la cronaca, nella scuola elementare di Velika Gorica oggi è giunto un team di supporto psicologico del Ministero dell'Istruzione per assistere alunni e insegnanti dopo la tragedia avvenuta ieri, nella quale un bambino è morto soffocato mentre stava facendo merenda. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Fonti ufficiose riportano che il bambino frequentava la seconda classe.
0: L'ufficio del Garante per l'Infanzia ha invitato i media e i cittadini ad astenersi da interpretazioni affrettate dell'accaduto e a rispettare il diritto alla privacy della famiglia del bimbo.
2: Voltiamo pagina, parliamo di turismo. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Croazia superati i 4,5 milioni di visitatori.

0: con un aumento del 5% rispetto al 2025. Novità anche sul fronte campeggi, con una nuova normativa in consultazione. Il servizio è di Italobanco.
1: L'Istria si conferma regina assoluta del settore con oltre 4 milioni di pernottamenti, seguita dalla Dalmazia e dal Quarnero con 2 milioni 100 mila presenze. I turisti tedeschi restano in testa, ma cresce anche l'interesse degli ospiti americani. Il ministro Glavin ha promosso la stabilità del settore, invitando però gli operatori a mantenere prezzi responsabili per restare competitivi. La Croazia si prepara inoltre ad introdurre nuove regole per le case mobili nei campeggi, con l'obiettivo di contenere l'eccessiva urbanizzazione della costa e preservare il carattere naturale delle strutture ricettive all'aria aperta. Il regolamento, attualmente in consultazione pubblica e atteso entro agosto, stabilirà che le case mobili siano soggette ad autorizzazione urbanistica. Tra le novità principali figura il divieto di mantenerle entro 25 metri dalla linea di costa nei campeggi situati nei centri abitati. Le nuove norme prevedono inoltre che costruzioni e case mobili non possano occupare più del 30% della superficie complessiva di un campeggio.
2: Notizie locali.
0: Apriamo con la cronaca dal Grobniciano. Ieri a Pothum, nel comune di Elegne, si è verificato un incidente mortale sul lavoro. Un operaio 45enne è stato travolto e ucciso sul colpo da un macchinario guidato da un suo collega di 54 anni.
3: L'allarme è scattato intorno alle 17:20. Le indagini sono ora in mano alla Procura di Fiume.
0: Voltiamo pagina. La municipalizzata Autotrolley informa la cittadinanza che hanno preso il via le notifiche per il rinnovo dei diritti annuali destinati ai titolari delle tessere gratuite riservate agli over 65. Tutti gli appartenenti alla categoria residenti a Fiume possono recarsi al punto vendita in piazza Jelačić.
3: Sarà necessario presentare la propria tessera RCC e la documentazione attestante l'importo della pensione o di altri redditi percepiti. Gli sportelli di piazza Jelačić sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 6:45 alle 19:30 e il sabato dalle 7:45 alle 12. E ricordiamo che lo scorso luglio ben 5.518 utenti hanno usufruito della tessera annuale gratuita.
0: E intanto scoppia la polemica per problemi di aria condizionata guasta sui bus dell'autotrolley. Il sindacato dei dipendenti comunali denuncia condizioni di lavoro disumane per i conducenti, con temperature che superano i 40 gradi e forti disagi per l'utenza.
3: Pronta la replica della direzione aziendale, che ridimensiona il problema parlando di soli 9 mezzi fermi per guasti e attribuisce la criticità alla scarsa potenza dei condizionatori sui bus più vecchi. Da aprile a oggi sono 45 mezzi già sottoposti a manutenzione preventiva.
0: Oltre all'autotrolley a Fiume è guerra al degrado urbano. In soli 20 giorni dall'introduzione della seconda linea di turni pomeridiani, gli operai della municipalizzata Cistoccia hanno rimosso dalle strade cittadine ben 242 tonnellate di rifiuti ingombranti e immondizie abbandonate illegalmente fuori dai cassonetti.
3: I primi dati mostrano un netto miglioramento nelle zone più critiche, ma la strada è ancora lunga. Di questo passo, l'incivilità rischia di costare alle casse comunali e ai contribuenti ben 1.300.000 euro entro fine anno. Per contrastare il fenomeno, ricordiamo che il Comune ha raddoppiato le sanzioni per i trasgressori e che da questo mese sono attivi i centri di riciclaggio mobili.
0: Apriamo la pagina della cultura. Proseguono gli appuntamenti nell'ambito della settimana della cultura fiumana. Questa sera presso la Casa Garbas si inaugura la mostra di ceramiche della sezione Romolo Venucci della Comunità degli Italiani di Fiume. L'esposizione propone i lavori fatti a cottura RACU con diverse tecniche.
3: L'allestimento viene realizzato grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza regionale ai beni culturali del Ministero della Cultura croato ed è anche un omaggio all'80° anniversario della Comunità degli Italiani di Fiume. Parteciperà all'inaugurazione il coro femminile della Fratellanza. Inizio alle 18:30. Sentiamo l'attivista Ivna Safungic.
4: Per l'ottantesimo anniversario della comunità ci siamo sbizzarrite coi lavori nella tecnica RACU. Abbiamo scelto 5 tipi di tecniche RACU e li abbiamo esposti. Cosa vuol dire RACU? RACU vuol dire togliere i pezzi dal forno, che sono forni a gas incandescenti, e metterli nella carta o nella segatura e fare praticamente le riduzioni. Una tecnica è stata fatta con le riduzioni con la farina, si chiama obvara, e questo abbiamo esposto. Queste 5 tecniche sono molti lavori, li abbiamo fatti molti. Spero che la mostra piacerà.
0: Andiamo avanti, torna stasera a Palazzo Modello il tradizionale ballo delle ottave, la festa che saluta i ragazzi delle scuole elementari italiane Belvedere, Dolaz, Gelsi e San Nicolò, che si apprestano a passare alle medie superiori.
3: Sarà una serata densa di emozioni tra scatti ricordo, i discorsi dei capiclasse e i saluti istituzionali alla comunità degli italiani, prima di lasciare spazio alla musica e al tradizionale taglio della torta. Inizio alle ore 19.
0: Ed ora musica e spettacoli. Nella quinta serata del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero, svoltasi ieri sera a Veglia Città, il gruppo femminile Donne si è piazzato al primo posto, seguito dalla debuttante Mia Starai. Terzi classificati Osso Butoraz e Nicola Kolacevic con la clappa Tic.
3: Nella classifica generale il quartetto Donne mantiene il primo posto davanti al duo Vitasovic Reyes e a Mia Starai. Questa sera il MIC torna a casa a Fiume per la penultima serata del festival. Appuntamento alle ore 21 in Piazza della Risoluzione. Aggiungiamo che i biglietti per il festival sono andati a ruba, registrando il sold out già nella giornata di ieri.
2: Che tempo fa?
0: Nel Quarnero il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato e sereno, anche se nel corso del pomeriggio non si esclude qualche temporaneo annuvolamento con possibili piogge o brevi rovesci. Scirocco da debole a moderato, temperature massime fino a 29 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 27 gradi, umidità relativa al 57% con alta pressione atmosferica.
3: Domani tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile e condizioni di instabilità. Nel corso della giornata, con annuvolamenti più intensi, saranno possibili piogge e rovesci temporaleschi, attesi soprattutto in serata e nella notte, anche con fenomeni di forte intensità. Vento di scirocco da debole a moderato con locali rinforzi. Massime in Istria e nel Quarnero tra 26 e 28 gradi, in Gorski Kotar tra 24 e 27 gradi. E concludiamo qui il nostro GR, realizzato in regia da Domagoj Zoric. Prossima edizione domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie per l'attenzione e buona serata da tutti noi.